ni oro ayajo ominara le Nigeria o gbe mi lemi dada tori pe ajo lorilede yi ni orilede gbogbo wa na ni aha